0: aperte. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: La nueva amor.